Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

tuoi occhi solamente, segnati un po' con la matita blu, poi vi giurai d'amarvi eternamente. Vi chiamavate

fra quei capelli corti alla garçon. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Hai scurda tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate stelle, mi fai sentire sti detinte capille.

fai scordare tutta peccato, stringo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire

parlato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorge

0: Teleradio Eins, la radio italiana in lingua tedesca.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Io so che anche tu, tu non ritornerai. Vorrei scriverti se tu vuoi ricominciare, ma lo so, io lo so, capirai sempre di

Dove hai detto di sì? Non verrò mai più qui a vedere questo mare, perché tu lo sai cosa è stato per noi.

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Uno di questi giorni andiamo via. Penseranno che ci siamo persi, che la colpa è mia.

Come di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cantare.

sera, quanti me ne dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

occhi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettare.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.